0: Este verano,
1: vive lo tuyo, vive tu radio.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.